0: filato. Poi ci vado vicino, ci accarezzi i capelli e scendi al cuscino. Tu mi fate dannare, tu mi fate soffrire.
1: Ci mi fate soffrire.
0: Che se non mi capisci, sto fatta membrana, non faccio che Dio. Ma volessi spiegare, a volessi abbordare, stavo aiutando a portare.